che ci salti per ghisa o memfri un colpa di schiffe un quart che il buon groc un vindano di banana o mo suavo tu per travare.